0: Ay, muchas, muchas felicidades a Radio Que Huelga desde acá, desde Mexicali, Baja California, en este su 25 aniversario, que esperamos se duplique y que siga sembrando sonidos de libertad y de justicia en las comunidades, informándonos y compartiendo todo lo bueno que sucede allá los otros Méxicos. Un abrazo, compañeros. Felicidades a quienes participan.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Che Huelga Radio. In questo momento voglio fare i miei più grandissimi, grandissimi e sentiti saluti a Che Huelga Radio, Radio Libera, Radio Comunitaria, Radio Anarchica, Ribelle, Resistente e Resiliente. Che resiste e lotta da un posto lontano, molto molto lontano, molto molto vicino, chi lo sa, della città mostro. Amuleto che ammiro moltissimo per il loro impegno sociale e politico, e come dico Amuleto, per la memoria del passato, del presente e per il futuro. E voglio augurare tantissimissimissimissimi auguri per questa nuova radio. 25 anni sono un grande passo, e parafrasando Eros Ramazzotti, non c'è più bella radio di te, più bella radio non c'è. Tantissimi auguri a Che Huelga Radio.